0: Chicamichi.
1: Yashil Kaishi.
0: Fui Chicamichi.
1: Yashil Kaishi.
0: Fui Chicamichi.
1: Yashil Kaishi.
0: Fui Chicamichi.
1: Yashil Kaishi. Shalagam.